0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in parziale miglioramento nella giornata di mercoledì sul Triveneto, ancora un po' di residua instabilità, specie al mattino con qualche residuo fenomeno sparso, poi graduale tendenza a miglioramento, le precipitazioni si attenueranno, torneranno anche delle timide schiarite. Le temperature massime saranno in aumento di qualche grado. Vi anticipo che nella giornata di giovedì splenderà il sole, ma poi verso sera sopraggiungerà una nuova perturbazione che coinvolgerà dapprima Alpi e Prealpi. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Born on the Bayou, vi piace? Born on the Bayou, buongiorno, non male come inizio stamattina. Buongiorno a tutti, è mercoledì, è il 3 giugno, sono le 6 minuti e 40 secondi, 5 centesimi e 12 millesimi di secondo. Ci tengo insomma a scandire bene il tempo stamattina. Dai, allora è tutto questo solo per dimostrarvi che siamo qui dal vivo, non siamo ologrammi o che ne so, ectoplasmi, assolutamente no. Io sono qui, mi chiamo Nino Carollo, sono più al di là che al di qua, è un classico poi se ti svegliano a una certa ora la mattina, però insomma poi ci si fa l'abitudine, dai, ci si fa l'abitudine. Mi rivolgo a quanti stanno già operando, lavorando da qualche ora e vorrei conoscervi da vicino. Oddio, da vicino non proprio, manteniamo le distanze, sto scherzando. Piuttosto mandateci messaggi subito, diteci io ci sono questa mattina, sono qui, pensa Nino, sono qui dalle 3 del mattino. Ecco, voglio conoscere questa comunità di lavoratori notturni e allora dateci sotto, fatevi sentire, fatevi notare al 388-893-6699. Poi la cosa resterà qui tra noi, mica sto qui a raccontarlo in giro, resterà qui tra noi in Europa, al limite fino, che ne so, fino a Malta, non oltre. Bene, dopo tutte queste belle cretinate per augurarvi il buongiorno, direi di partire. Lo faremo con una canzone politicamente scorretta dei Guns N' Roses, è del 1988 e sicuramente i fan la conoscono molto bene. Eccola qui, Used to Lover.

0: Immaginate di essere un grande produttore come Trevor Horn, di aver prodotto le migliori band del mondo, e a un certo punto della vostra vita decidete di cantare, di fare una bella cover di qualche canzone che magari avete prodotto, no? Nel caso specifico Personal Jesus dei Depeche Mode, però qui ha voluto dare quel tocco non troppa di raffinatezza, direi, perché ci ha messo pure anche un bel featuring, quello di Iggy Pop, l'iguana, l'iguana del punk. Buongiorno anche a Riccardo, il nostro amico Riccardo, direzione aeroporto questa mattina. Dove voli di bello? Vogliamo sapere, caro Ricky, dove vai di bello in giro qui nel mondo, magari just around the corner in Giappone per esempio, hai un lungo raggio da affrontare, allora facci sapere perché siamo curiosi, eh? Ciao Riccardo, buona giornata ovunque tu vada. Adesso qui mi dicono che c'è il caffè, certo, vado a bere un sorso di caffè, torno da voi tra poco.
1: Radio Easy Rock.

0: Mega, prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene.
1: Ma dove siete?
2: Siamo ancora in coda.
1: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
3: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
4: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Le 6 e 19 minuti, Just Like Heaven, I Cure, una delle più belle canzoni d'amore mai scritte da Robert Smith, l'ha detto lui stesso, è un omaggio, un bel omaggio alla moglie Mary Poole, ai loro momenti di amore un po' tormentato, quell'amore vissuto a Londra negli anni 80 e poi insomma... La magia, proprio una canzone che esprimeva quel concetto di seduzione femminile tramite il trucco, no? E poi si raccontava proprio di questa notte d'amore intensa, capace di ripagare ogni fatica. Perché dopo tutto Robert Smith scriveva canzoni belle d'amore solo ed esclusivamente per la sua cara moglie Mary Poole, capite? Era veramente un uomo tenero. Diciamo che Just Like Heaven potrebbe essere l'omologo inglese di una canzone italiana dal titolo Ti Amo, avete presente, no? lo so, qualcuno adesso oltre a fischiarmi, come hanno fatto le mie cuffie ora, ecco, vorrà venire qui e strangolarmi, lo so, lo ho esagerato, non era proprio così. Grande, mitico, The Cure, Robert Smith, era il 1987. Allora, vediamo dov'è diretto il nostro amico Riccardo. Diciamo, non una destinazione da sogno, ecco, oggi tocca a Fuga in Belgio, Fuga solitaria. Buona giornata, Nino, grazie. Riccardo, buon Belgio allora, mi raccomando, porta a casa che cosa? Beh, cioccolato. È bella, lì c'è il cioccolato buono, no? Allora ti aspettiamo con delle belle stecche di vienimi a trovare con il cioccolato belga. Ti vogliamo qui, alla radio. Ciao Ricky, buon lavoro. Adesso sentiamo Sting. 3888936699, il numero di WhatsApp per augurarci il buongiorno. Su Radio Easy Rock, questa è Rushing Waters.

Incubus per darvi un risveglio timido e un risveglio che magari qualcuno di voi sta vivendo. buongiorno, ben svegliati. Era una canzone intitolata Incubus, non a caso. Non a caso. Ecco, non aprite quella finestra. Ecco, non aprite quella finestra, almeno se siete nel territorio del nord-est Italia. Poi se siete nel nord-ovest la potete aprire, perché sto controllando i satelliti un po' in tutta Italia. Anche in Toscana vedo, sì, non male. Però in Piemonte, Lombardia, schiarite. Ma qui magari nel Triveneto, nord-est, lasciate stare. Aspettate, vediamo. Beh, insomma, verso il pomeriggio dovremo un po' sistemarsi la cosa. Intanto buongiorno, dai, raccontateci che starete a fa oggi, che farete di bello. Raccontatelo con qualche nota vocale al nostro numero di WhatsApp 388-893-6699. State ascoltando The Alarm Rock Show e la nostra sveglia rock. Tutte le mattine ci facciamo compagnia tra le 6 e le 9. Mi chiamo Nino Carollo e questa è Radio Easy Rock. Che ora vi suona gli Imagine Dragons?

0: Viagra Boys con You Know Two, sono le 6:34 minuti e voi siete su Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la Candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno. Solo da Iperceramica.
12: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
13: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
12: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
13: E ci mantiene giovani.
12: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
13: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock Non Stop torna domani mattina sempre alle ore 9. Radio Easy Rock.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
0: Ieri come oggi.
3: Fino al 16 giugno, barattolino Samontana Classico, 500 grammi assortito, 2,39 euro.
4: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
5: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
6: A terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
7: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
8: A Monfalcone e a Trieste.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
10: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
11: È qui la festa? Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria. Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.
12: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
13: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
12: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
13: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
12: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Ogni giorno su Radio Easy Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Let's go! Da Medioport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medioport.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
22: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
21: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
22: E ci mantiene giovani.
21: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
22: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta K Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta K Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One, scopri di più su www.duepuntieventi.com.
5: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
5: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Easy Rock. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock News.
4: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
5: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione della Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
4: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti. Colpite infrastrutture civili e vitali, tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Conca d'Oro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: The Spaghetti Accident con Domi Grande
8: su Radio Easy Rock.

Per quelli della mia generazione, questo pezzo di Kingsman è legato a una scena iconica del film Animal House con John Belushi che praticamente scende dalle scale e toga parti. Va bene, questa era l'immagine proprio che ho in testa. Invece l'immagine che avete in testa voi, Easy Rocker, com'è in questo mercoledì 3 giugno alle 12.05? Di ripresa? Oppure non avete fatto ponte, non avete fatto vacanza nemmeno ieri per tanti motivi? E quindi oggi siete in quella fase della serie: chi sono, dove sto andando. Va bene, allora mettiamo tutte le caselline al posto giusto. State ascoltando Radio Easy Rock. Si apre adesso The Spaghetti Accident, programma che ci vedrà insieme fino alle 14. Questo programma lo conduco io, che sono Domi Grande, e ovviamente ci sarà tantissima grande musica e ovviamente aggiornamenti anche sul mondo del rock. Insomma, caselline semplici, voglio dire, non è che oggi vi chiediamo di essere particolarmente impegnati, insomma, in riflessioni di quelle proprio profonde. Poi la musica accompagna. Police.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa. Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. ITS Life Tech.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
6: Aperto a tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: È qui la festa? Sì, sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica festa della fattoria. Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.
9: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
10: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Gli australiani Temper Trap con Fall Together da 12 e 20 minuti all'ascolto di Radio Easy Rock, e oggi non ho saputo resistere perché stanno arrivando ovviamente WhatsApp, messaggi vari al nostro numero al 388-893-6699, ma soprattutto stanno arrivando messaggi che mi ricordano che siamo proprio entrati nella stagione dei grandi concerti. Stasera ci sono i Metallica in concerto a Bologna, Stadio Dall'Ara, e ad andare a questo concerto ci sono i Franci, che sono una coppia, si firmano così. A me piace tantissimo questa cosa. Dicono: ciao Domi, un super saluto dai Franci, prontissimi per il concerto dei Metallica di stasera. Quindi immagino che nel loro caso ci sia stato un long weekend anche preparatorio per affrontare insomma questo grandissimo concerto. Che poi quando ci sono questi concerti insomma di questa portata c'è poco da fare, uno si deve organizzare, deve partire, insomma, poi aprono i cancelli di solito abbastanza prima, ci sono sempre delle band di supporto molto interessanti, ed è così anche nel caso dei Metallica. Apertura dei cancelli alle 16, alle 18 ci sono band che cominciano a suonare. Bello, che bello, quanto è bello andare ai concerti. Intanto ci ascoltiamo anche i Bon Jovi, che torneranno in concerto, purtroppo non in Italia.

Questa giovane band si chiamano Good Kid, questa era Ginger Lemonade. Fra l'altro loro hanno hanno un po' un mondo, sai, proprio giovane, riferimenti ai videogiochi, presenza su YouTube, Twitch, tutte queste piattaforme eccetera, quindi proprio legati a quel mondo, però insomma a noi piacciono qui a Radio Easy Rock, per cui li ascoltiamo più che volentieri. Come devo dire, più che volentieri parlo di una notizia che diciamo non è proprio squisitamente rock, ma secondo me farà piacere a tutti quelli che viaggiando in questi giorni magari hanno trovato in autostrada cantieri in continuazione, traffico, rallentamenti eccetera, perché dal 1 giugno diciamo che chi ha subito un disservizio durante gli spostamenti in autostrada a causa proprio dei blocchi del traffico e i ritardi legati ai cantieri possono ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Guardate, non entro nel dettaglio tecnico, però secondo me è già di per sé una gran bella notizia questa, soprattutto per quelli che si sono beccati delle code insomma importanti in questi giorni, che è stata un po' una prova questo long weekend, una prova delle partenze estive. Lou Reed, questa è I'm So Free.

0: Un grandissimo Lou Reed, prima di ascoltarci anche i Cult con Rain, che poi la canzone è meravigliosa, certo che a parlare di pioggia in questi giorni.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon.
20: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
21: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulizia. Pulitrice Carker con l'ugello Eco Booster che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
22: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
21: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
23: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
24: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
23: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
24: E ci mantiene giovani.
23: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
24: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

cantano i Cult, e devo dire che la canzone rimane meravigliosa. Pensate che è del 1985, tanti anni fa, però parlare di pioggia in questi giorni, come insomma già dicevo qualche minuto fa, non è proprio facilissimo, soprattutto perché la pioggia ha bastonato e continua a bastonare buona parte del nord Italia con danni notevoli, per cui immagino insomma amici ed amiche Easy Rocker, che insomma se è toccata anche a voi, che insomma una di quelle belle, sai, tipo garage allagato, ed è successo a tanti, è piuttosto che grandinata imprevista e con danni conseguenti, insomma un po' ti girano le scatole. Però sappiate che loro, i Cult, in compenso sono in pausa spirituale e riflessiva. È così che hanno detto. L'anno scorso, verso ottobre, hanno chiuso il tour e hanno detto che per un po' avevano bisogno di ricaricare le loro batterie spirituali. È una bella cosa, tutti vorremmo poterlo fare, potendo lo farei anch'io. Honest Heart Collective a Radio Easy Rock.

0: sempre una marcia in più.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

Deutschland Liebesvoll dalla Germania con molto amore il liquido, quelli di Narcotic, ma alla fine della nostra seconda ora di Highway to Rock, giusto un attimo prima dell'arrivo della nostra redazione con tutte le notizie dall'Italia e dal mondo, tornano loro, The U2, che stanno vivendo un momento di grandissimo splendore. Vedrete che a breve arriverà anche l'annuncio dell'album, eccetera eccetera. Intanto ci accontentiamo di questo singolo, si chiama In Life.

0: Radio Easy Rock. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock News.
4: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale, sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una 30 di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Di Liam Gallagher da solista nel 2011, prima del grande evento, del grande tour. A proposito, aspettiamo che i fratelli Gallagher facciano uscire anche questo docufilm e magari che gli si sciolga un po' la lingua anche per quello che riguarda qualche progetto del 2027. Intanto però vi ricordo che noi abbiamo i Supernova, oh yes, la nostra band ambassador Oasis Tribute, che il 6 giugno sarà allo Stadio Eugenio di Padova per Appiani in Festa. Attenzione anche ai Get On Funk, che invece il 13 giugno faranno il Red Hot Chili Peppers Tribute al Circus Pub di Codigoro in provincia di Ferrara. E poi ci sono The White Tape, 5 giugno saranno al Marcellise Verona con il loro Pearl Jam Tribute. Breakout invece, se avete voglia di una bella Foo Fighters Experience, il 13 giugno al birrificio Il Maglio di Galliera Veneta in provincia di Padova. Se volete invece ascoltare un bel Placebo Tribute, non perdetevi i 6 giugno birreria Pintafonica di Maerne di Martellago. E ancora i Papercut Linkin Park Tribute il 7 giugno saranno al Sunfest di Treviso. Questa sera invece attenzione ai London Calling, classic rock, saranno alla dispensa di Piove di Sacco, assolutamente da non perdere. Lei si fa chiamare Lucky, questa è Perfect Pain.

0: The Chili Peppers, la loro Under the Bridge, ad accompagnarci tra pochissimo anche a tutte le notizie di viabilità.
1: Radio Easy Rock.

0: Sì, sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria, un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
4: Mega! Prezzi bassi tutti i giorni e strepitose occasioni fino al 10 giugno. Cornetto Algida, 6 pezzi, 450-456 grammi, a soli 3,99 euro. Supermercati Mega, una promessa che conviene. Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri i biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
5: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

una notte di puro spirito rock. Sotto le stelle d'estate, il live, la piazza, adrenalina e libertà, fino all'ultimo riff.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. Continuano le code a tratti per traffico intenso tra Montebello e Desenzano in direzione Milano. Disagi per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Ancora per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e Cessalto, nonché in uscita al casello di Latisana. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per incidente in entrambe le direzioni tra Padova Sud e Terme Euganee. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up.

and roll will never die. Mr. Tom Petty, la sua Running Down a Dream. Più e più volte abbiamo parlato di questo suo accento del sud che faceva più volte ridere un po' tutti quanti, e qualcuno addirittura non riusciva a comprenderlo. Ma dai, che esagerati! Chissà se gli Stereophonics avrebbero saputo in qualche modo maneggiare la cosa. Forse no, visto che loro sono gallesi. E il frontman Kelly Jones ha dichiarato qualche volta di prendere ispirazione per le sue canzoni da fatti che gli venivano raccontati proprio dagli anziani del suo paese, che è ricco, lo sapete, di storie, di cose, ma non nel caso di un singolo del 1998, in quanto lui aveva proprio preso ispirazione da un film cult, peraltro degli anni 80, che si chiamava Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante. È un film gustoso che insomma fa anche parecchio ridere, secondo me. E però lui aveva preso proprio tutta la storia stravagante di questo barista e di questa ladra che si incontravano in un locale, si innamorano, scappano in Spagna, iniziano una nuova vita non esattamente onesta, e l'ha trasferita naturalmente in una canzone. Questa canzone è proprio questa, The Bartender and the Thief.

delle novità che vi stiamo facendo ascoltare in questo periodo, i Culture Wars con la loro Don't Speak alle 18 da 29 minuti. Buon mercoledì pomeriggio, cari Easy Rocker, un mercoledì che sembra molto un lunedì, ma ha il vantaggio peraltro di essere comunque un mercoledì e quindi di portarci un po' più vicini al weekend. Chiedimi, qual è, Claudia, il tuo album preferito dei Depeche Mode? Allora, un preferito, l'abbiamo detto tante volte, è difficile trovarlo, cioè non c'ha poi fa, secondo me. Però uno dei preferiti è sicuramente Music for the Masses. Dentro c'era una canzone scritta da Martin Gore che parlava di preferenze sessuali, di amori tossici, era un po' pruriginosa ma raccontata come sanno fare loro. Strange Love.

0: Ci sono anche i Depeche Mode di Strange Love qui su
1: Radio Easy Rock.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

2006. Lì all'orizzonte vedo già il tour europeo e britannico fissato per il 2027 dagli Editors. Passeranno da queste parti? A voglia! Al momento c'è una sola data italiana, a dire il vero, 3 febbraio Alcatraz di Milano. Ce li ascoltiamo, Editors, Colitin.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 16 giugno, barattolino Samontana Classico, 500 grammi assortito, 2,39 euro.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza

0: Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it. Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
1: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
4: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
4: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
0: Radio Easy Rock.

punti eventi. Ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa. In un unico,

Eventi Eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.dueventi.com.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
0: Radio Easy Rock.

0: 29. Birra Heineken 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
1: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com. Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Radio Easy Rock. In the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Radio Easy Rock in the Night.